0: Ciao.
1: Noi si vabbè una nuova subzomazze, noi scrivi sonne e rocco somavo.